0: restez branchés et informés, www.radiochevauchoir.be ou sur notre page Facebook Radio Chevauchoir.
1: Hey, ciao, come va? Tutto ok? Tutto bene? Canta insieme a me. Le canzoni che hanno piaciuto a te, a voi e anche a me. Allora, cominciamo. 1, 2, 3.